Mitton bjarde, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino.

Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la mumiglia, mila. Mila muglia mila, mi mumiglia si apprasinava e chiama prima, se lo

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

0: Venule chiafta, camia fora. Da fica hino de fica, che ta battaglia, gli non de
1: mani.

fosse pania, i canivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno, me toccano, e toccano, me toccanistero la po'.

Italia, i carivari meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momiglia si ammila.